di mafi. Felu melu fatani. Bulla laftandi ci si faranisti lanza mia catisti. Bulla laftandi ci si faranisti lanza mia catisti. Farusu midie ninni naichange tuisa kunidi tuisa kunidi ulumelo yasamafi tite huvelo. Bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tarekati. Bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tavelati, farusu midie, fau mangiran razzi.

farusu nu die. Zilaza kankadi. Sei mahai miaradi. Sei mahai miaradi. Zimpudistie. Mahatati lazunadi. Sei mahai miaradi. Sei mahai miaradi.